c'era scritto così in un triste venerdì. Non c'è scudo spaziale che lo possa fermare, questo groppo alla gola che non fa respirare.